0: Fala em café de Minas, aí com o Odaio Ferrari, né? Hoje chegou mais um carregamento do café de Minas em Aquiripu.
1: Tira o sono, é viciante, amor que fala, né? Mulher e bom café.
0: Mecânica e assistência em Bacena, Guinchos, 24 horas. Só chama a turma aí, né? Bora. E pra turma aí da Noite de Grenal... É a turma aí da Pizzaria Baladares. Sim, la pasta, cosa que lo ancora. Sim, Notte di Grenal, Gremio Inter, per provare tutte le delizie. Diamo le porzioni di pesce fritto, la milanesa, sì, tutti i sapori della pizza. E il telefono, per la chiamata. 519-9697-2456. Sì, te le entrega la pizza calda. Allora, se mi perde il tempo, va? C'è il telefono 519-9697-2456. Quando sono 17 ore e 33 minuti in bar di Baghetei. Vandi con la protezione che il mordo il pesa.
2: Quante volte in questa vita ricordo.
0: Sto aqui con un pedido là di Lopes, cidade da ecologia da erva mate. Pasquale, manda una di quelle italiane per noi, il Mattia, la Ivanette, siamo qua in Lopoli, nel paese della erva mate e della ecologia. Te lo dico che aspettiamo il Grenal. In quanto ripichiamo il fumo, strega.
3: E la moda di sti anni ve la conto a tutti.
0: E allora lì il coso, il Mattia e Ivanette, tirare il col del gal, fe la polente che è qua un poco, parecchiamo lì, torcer per colorare. Il Mattia l'allegre mista, ma la Ivanette, non so mia se la Ivanette è l'amorosa, la donna la del Mattia. La sede del team rosso. Allora Coppa il Galli e Mattia. E qua un pochettino. Arriviamo lì ai Lopoli. E torna un bar di bottiglie di vino. Ecco. Vamo la Timarina Mendoza. Compia do amor. Un abbraccio per questa turma di Lopes ligato. 5:35. Pedrinho Menezes e dos números, não deu os números, hein? 5:35, hoje tem mega acumulada. Alô, Paulinho da Boa Sorte.